it begins, Sul mare luccica l'astro d'argento, placida è l'onda, prospero è il vento.

it begins, Sul mare luccica l'astro d'argento, placida è l'onda, prospero è il vento.